c'è la ma bimbo del mondo, c'è la ma sai o ma io, a ma fai sherry. C'è la ma qua le mole, c'è la ma bimbo del mondo, c'è la ma fai o sai o.